so ana twi se wo jina ha peja wo sawate e han bia pye wo dem ha e wa re di adoma chede agun krofo bi so

Bem, bem, sani, bremi, mo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.